funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plome na izolo. Eng chela ngein daba za izolo. Ay, engape funi solo. Zafele zamkati solo.